0: que vi ho sentito la rap adesso a te da veloce sentito tu bru loom joy che ne dic un'altra io a Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Buongiorno Bira.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
2: Bay. Oui. Good
3: morning. Hey, I mean, Tuesday morning. They am con ra ektar e bismil complement al jema.
4: Et narana na ra tlita e bismil.
0: Vero, et tlita they am e con arm et nei.
3: Ashi con no, con no man's land Tuesday can hope has in the weekend con adolbot, con Monday top keef.
0: Vero, ando punta, ando punta.
3: Ashi sa adat con ei te teia. Te consas
4: como sa nostre. Vero, vero, vero.
0: Però din għan iprofaw nomlu l-ħajr mill-ġurnata ta'kom.
4: Kwiti, dalu, dalu. Mela
0: stenna naqra. Morti, ħan għamlu l-istorbju għahna?
4: Ħan għamlu l-istorbju.
3: Ħan għajtu l-ewel għajta ġewa the quad tal-università.
0: Skużawna, għed niposponu daqxajn il-sigla, pero.
4: Il-sejt
0: il-grace fil-karotzan, pero li, all right. Tlaqna?

0: Ricordo Kif Kimana su Sia Ilu, Pitbull, Flim Kimma, Cristina Aguilera, How Security, l'università. Propria Pitbull.
1: Possibilmente sta una sepense bulu e carriera giudida.
0: Ecco, tribute. Tribute
2: Ash. Ma tu hai le fireball io, ma alle lì.
0: Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Aldo lo domenica all'università. The Bay Freshers Tour
1: 2026. O c'è un salik vister Bahmana proprio e complimenta ofte tal geniora hanna a week mi axa lascia però flashra un offs proprio fail stand tana ta inari 7 bay the KPMG mini golf challenge tkun da week solo qua vera semplici hai con a ping pong ball te tottom fohru da shay madwar el merch course li hanna chance alik vister bah o iktar tard wara proprio f'nofsinar bom għadibda l-iktar loba popolari u l-iktar loba favorita tana u kol Il-Bay Bingo.
0: Yes, ħanajdu tombla. Għadda kolla li forsi mumiex għadin università, għaddu xorta, tħuddu fieċin, u mandom xiamlu biċan si tipu MacBook għal minna unu fit-tal njihor.
1: Nanna tista tiġi?
0: Nanna tista tiġi.
1: Għax nanna kull fej kunem mit-tombla, isa ek t-sponi.
2: Mela ħana rawa.
0: Tista tiġi, tista tiġi.
2: Għal università nan, hi.
0: Ekku, nuhu biċer ħafna nanna jett tombla. Tu bifredok tal-birgu ġil għal biex immur. Imma nara hesil.
2: Tkun tajba, eħti.
0: Għax kunem ħafna nis, kunem ħafna nis u isu ijwa.
2: Rrit il-xofir, rajtu?
0: Ma jkollu xabtit biex nkun onest, imma saqsewni biex jmu.
1: Kelmo ħra ġemi kartona tijajt, ġibu l-helikopteru nġibil għal-koll.
0: Għaxe, il-rassa sajaw etnik berħim, ma rassa sarret id-dajjani. Għablu biktar, Bruno Mars, I just might, fuq bej, bonġu.